pensar che amava tanto a sua divina Sissi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces